Ebibiman Africa. Awonye ashase, awonye ewie. Nesesiara, onem dadenti, wumba apiti. Wumba, warepifie.